Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Per te che stai lavorando, per te che stai guidando, per te che stai amando, buonanotte da Love.

braccio della notte che il tempo perde identità e il sogno diviene realtà. Buonanotte, lovers. Buonanotte da Love FM.

Thank you.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca, fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a

anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Sì, con Love FM sto bene.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe al

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Love FM da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: La giornata comincia bene se ti svegli bene. Alza il volume e buongiorno anche te, lover. Buongiorno dalla tua Love FM.

0: Anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM.
1: Love FM.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Martedì 26 maggio 2026, 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filippo.
0: Indovina un po'.
2: Piccolo ma visibile, si attacca dove vuoi e dice ciò che temi di dimenticare. Solitamente tutto giallo resta finché non lo stacchi. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 26 maggio del 1986 la Comunità Europea adotta ufficialmente la bandiera europea con 12 stelle dorate disposte in cerchio su campo blu.
0: Lo sapevi che...
2: Alcuni castelli polacchi medievali avevano passaggi segreti progettati appositamente per i gatti. Questi animali erano fondamentali per controllare i topi, ma servivano anche da allarmi naturali. Se un gatto spariva o si comportava in modo strano, i servitori capivano che c'era un problema.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è faldistorio. Il termine indica un tipo di seggio pieghevole, spesso senza schienale, la cui forma deriva dalla sedia curule romana. Oggi utilizzato principalmente dai vescovi durante le liturgie.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Sei troppo in basso nella catena alimentare per fare lo sbruffone. Dal film L'era glaciale.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Piccolo ma visibile, si attacca dove vuoi e dice ciò che temi di dimenticare. Solitamente tutto giallo resta finché non lo stacchi. Cos'è? Il post-it.
0: L'almanacco del giorno

Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: Ova FM News. All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Summit Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran: le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il

0: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
1: Buongiorno Lover, il mondo è tuo che sei felice di alzarti. Una buona giornata con Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Eccoci arrivati anche per quest'oggi, martedì 26 maggio, al momento del nostro oroscopo. Buongiorno a tutti. Ariete, le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione ed assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, però, restate coi piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni. Per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto e vi ha sostenuto, soprattutto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi. Se credete nelle vostre idee, difendetele fino alla fine. Avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie. Qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercare di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie e prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi che di ottimo umore. E allora, cari amici, buona fortuna e buon ascolto col proseguimento dei nostri programmi. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito, Vladimiro Crisafulli-Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale, lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza, a negarlo il generale Haftar che controlla la Cirenaica. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
3: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri a ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Non so quale sia il segreto della felicità, ma la probabilità di scoprirlo è più alta la mattina presto. Ben svegliati, lovers. Buongiorno da Love FM.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Love FM da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Martedì 26 maggio 2026, 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filippo.
0: Indovina un po'.
2: Piccolo ma visibile, si attacca dove vuoi e dice ciò che temi di dimenticare. Solitamente tutto giallo resta finché non lo stacchi. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 26 maggio del 1986, la Comunità Europea adotta ufficialmente la bandiera europea, con 12 stelle dorate disposte in cerchio su campo blu.
0: Lo sapevi che...
2: Alcuni castelli polacchi medievali avevano passaggi segreti progettati appositamente per i gatti. Questi animali erano fondamentali per controllare i topi, ma servivano anche da allarmi naturali. Se un gatto spariva o si comportava in modo strano, i servitori capivano che c'era un problema.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è faldistorio. Il termine indica un tipo di seggio pieghevole, spesso senza schienale, la cui forma deriva dalla sedia curule romana. Oggi utilizzato principalmente dai vescovi durante le liturgie.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Sei troppo in basso nella catena alimentare per fare lo sbruffone. Dal film L'era glaciale.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Piccolo ma visibile, si attacca dove vuoi e dice ciò che temi di dimenticare. Solitamente tutto giallo resta finché non lo stacchi. Cos'è? Il post-it.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: Auto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto da Campolargo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%, e nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio. Il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox. Dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
14: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
15: Pensieri e parole.
16: Ci sono persone che ti possiedono anche se sono lontane, perché riescono a rubare i tuoi pensieri ogni giorno.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Eccoci arrivati anche per quest'oggi, martedì 26 maggio, al momento del nostro oroscopo. Buongiorno a tutti! Ariete, le prossime settimane saranno molto importanti, per questo approfittate della vostra ottima forma fisica e mentale per affrontare i vostri prossimi impegni. Toro, attenti a qualche piccola incomprensione con chi vi sta accanto. Contate fino a 10 prima di dire la vostra, ma se proprio non ci riuscite, cercate di essere obiettivi. Gemelli, avete bisogno di evasione e di buona compagnia. Non c'è bisogno di tanta gente o di luoghi super affollati. È la qualità che fa la differenza, sempre e comunque. Cancro, date spazio alla vostra mente, liberate la vostra immaginazione ed assecondate la vostra voglia di evasione. Attenti a non esagerare, però, restate coi piedi per terra. Leone, la vostra giornata sarà costellata dalla diplomazia, ma non solo. A ciò si aggiunge la vostra capacità di interagire con gli altri e di socializzare. Situazione incresciosa da affrontare. Vergine, all'orizzonte si intravedono grandi successi e soddisfazioni. Per questo non dimenticate di ringraziare chi vi è stato sempre accanto e vi ha sostenuto, soprattutto. Bilancia, non lasciatevi intimorire da chi ha più potere di voi. Se credete nelle vostre idee, difendetele fino alla fine. Avete tutte le qualità per essere competitivi e vincenti. Scorpione, è la giornata ideale per creare nuove relazioni e amicizie. Attenzione però ai conflitti e alle invidie. Qualcuno potrebbe ingelosirsi nel vedervi alleati con altri. Sagittario, è il momento di rallentare la vostra corsa. Non cercare di fare troppo, pensate piuttosto a come ritrovare le vostre energie e prendetevi del tempo libero. Capricorno, oggi è una buona giornata per concedersi agli altri, al partner in difficoltà o al prossimo che ha bisogno. Ciò che farete oggi sarà visto in modo positivo da chi vi sta intorno. Acquario, siete particolarmente romantici e le cose terrene non devono ostacolare quanto di bello potete vivere con la vostra famiglia o con il vostro partner. Pesci, le stelle prevedono una giornata costellata di successo sia sul lavoro che nella sfera privata e questo non può non mettervi che di ottimo umore. E allora, cari amici, buona fortuna e buon ascolto col proseguimento dei nostri programmi. A bientôt!
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Nuova FM News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli, pur senza crolli, gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La

0: Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Non sono solo note, sono ricordi, emozioni e storie che ti accompagnano da sempre. Su Love FM ogni canzone è un pezzo del tuo viaggio, la musica della tua vita. Qui.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male.

0: e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
8: Mentre l'orgoglio vince, le persone si perdono.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: 58 minuti. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania.
3: E passiamo alle news regionali, e siamo in Sicilia, a Palermo. Pietro Graziano, 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di possesso di arma da fuoco dopo la sparatoria avvenuta nella notte tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, in cui è rimasta ferita una ragazza di 22 anni. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul giovane è stato eseguito anche lo stub, mentre la pistola sequestrata sarebbe l'arma utilizzata per sparare. Davanti ai PM, Graziano ha dichiarato di non aver preso parte alla rissa avvenuta davanti al pub Berlin e di aver sparato perché temeva per la propria vita. E restiamo in Sicilia. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati della procura di Gela nell'inchiesta sulla frana di Niscemi avvenuta a gennaio. Schifani è indagato insieme ad altre 12 persone, tra cui ex governatori siciliani, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Pur non rispondendo alle domande, ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha consegnato una memoria difensiva con documenti allegati ai magistrati, che lo hanno ascoltato a Palazzo d'Orlins. La stessa scelta era stata fatta anche dall'ex presidente della regione Rosario Crocetta. All'incontro erano presenti il procuratore Salvatore Vella, gli investigatori e i consulenti della procura. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
2: Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino,

0: Puglia a Foggia, con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
1: Il tempo passa, ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Ascolta, le parole degli altri possono arricchirti.

Inizia la pausa, ma tu non toccare nulla. Tanto poi si ricomincia da dove avevamo lasciato. Love FM.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima. Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
4: Le canzoni non hanno bisogno di tempo, vivono nei ricordi. Love FM, il luogo dove ritrovi le emozioni che non ti hanno mai lasciato.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Le canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La colonna sonora

anche mentre cucino tra profumi e sapori. Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Love FM News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso.
2: E adesso le news regionali, siamo in Puglia. 14 persone sono state colpite da misure cautelari nell'ambito di un'indagine della DDA di Bari, svolta con la collaborazione dell'autorità giudiziaria di Tirana. L'inchiesta riguarda l'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025 e trovato morto.

0: Offerti su Airbnb sono triplicati, raggiungendo 4.500 case e 15.000 posti letto. Gli appartamenti interi rappresentano il 73% delle offerte e le notti prenotate sono passate da meno di 80.000 a oltre 500.000. Secondo il progetto AirMap, coordinato dal Politecnico di Torino col Politecnico di Bari e l'Università Aldo Moro di Bari, è aumentato anche il tasso di occupazione degli alloggi, dal 25% al 48%, mentre le tariffe medie giornaliere sono salite da 60 a oltre 100 euro. Il giro d'affari complessivo degli affitti brevi è cresciuto da 4,7 milioni a quasi 54 milioni di euro, con oltre 2.100 host attivi. Il fenomeno è concentrato soprattutto nei quartieri Città Vecchia, Murat e Madonnella. Bari oggi è la quarta città del sud per diffusione degli affitti brevi e la prima in Italia per crescita percentuale nel periodo 2017-2024. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
3: e sulla nostra nuova app. Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Ogni nota è un viaggio nel passato. Ogni testo ti ricorda chi sei. Love FM, la tua musica senza tempo.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in tutta Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Temo che fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, con oggi e domani le giornate più roventi. Tocchiamo anche i 35-36 gradi al centro nord, ma localmente anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne. Vi segnalo però alla fine di domani, mercoledì, qualche temporale sulle regioni di nord-est, che poi giovedì andrà a interessare le aree interne del centro-sud. Temporali che smuoveranno un pochino l'aria, quindi da giovedì un paio di gradi in meno, meglio che niente. Con questo è tutto, ma per i dettagli anche per il ponte del 2 giugno c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo.

0: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
1: Aspetta, come si chiama?
0: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
6: Nessuno è troppo impegnato. Dipende solo da dove ti ha posizionato nella sua lista delle priorità.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: Nuova FM News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la 5ª edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
10: È tempo di partire? Di tornare a casa? Accendi Love FM. Noi abbiamo le canzoni ideali per accompagnarti lungo la strada del tuo prossimo viaggio, del tuo rientro a casa. Alza il volume e buon viaggio con Love FM.

0: quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

cerca di guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: La paura di disturbare diventa un bellissimo sorriso non appena scopri che l'altro non vedeva l'ora di essere disturbato.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Guidare è spesso l'unico momento per stare con se stessi. Tra una curva e un semaforo serve qualcosa che resti. La musica giusta sa farlo, senza parole inutili. Love FM è con te.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: In auto accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: 21 e 3 minuti. Love
1: FM. Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM ed Em Parigi di Trevi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto, gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione mercoledì, soprattutto sulla pianura padana tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
3: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Saranno i passi brevi che ti faranno compiere lunghe distanze. Non avere fretta. Passo dopo passo arriverai ovunque.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

0: ogni canzone.
1: Every song.
0: Un'emozione.
1: An emotion.

0: Sono le 22 e 2 minuti. La Beppe.
1: Stacchiamo la spina dallo stress. Accendiamo Love FM e godiamoci quel senso di libertà.

0: è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.
1: The time has come when we may run to the hills and mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Enano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e lascia che riempiano il tuo viaggio di emozioni. Buon viaggio ovunque tu sia diretto con Love FM, la colonna sonora perfetta per ogni percorso.

56 minuti. Love FM. Le canzoni più belle per il tuo relax. Più rilassati, più concentrati. Love FM, la radio antistress.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

quel dolce mood in cui nulla ti tange. Ogni pensiero si dissolve in una nuvoletta di ritmo e melodia, perché la musica ti aiuta a vivere meglio. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.
1: Nella notte di... Nella notte...

Anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

dolce notte a chi ha voglia solo di amare, a chi si sceglie un attimo solo per sé, a chi sa prendersi con ironia.